0: Početne prizore Leporella pa Doneane pjevali su Otto Edelman i Elizabeth Grimmer. I u nastavku emisije ćemo, ako nije drugčije navedeno, slušati istu snimku Mozartove opere, na kojoj Don Giovannija pjeva Cesare Siepi, Donu Elviru Elizabeth Schwarzkopf, Zerlinu Erna Berger, Maseta Walter Berry, a Ottavia Anton Dermota.
1: Zašto Don Juan ne odgurne ženu i ne pobjegne? Je li ga počinjeno ubojstvo oslabjelo ili mu se u duši bore mržnja i ljubav? Skida ogrtač i pokazuje se u crvenom kaputu sa srebrnim vezom. Snažan stas, prodorne oči. Čudno poigravanje jednog mišića na čelu donosi na čas mefistofelsku crtu u fizionomiju i jezu, ne lišavajući lice ljepote. Izgleda kao da bi mogao djelovati poput čegrtuše, a žene koje pogleda ne mogu se od njega više otrgnuti. Oko njega jurca dugački suhonjavi Leporello.
2: Suscrizio di presto, cosa vuoi?
3: La fatti cui si tratta è importante.
2: Lo credo.
3: È importantissimo.
2: Meglio ancora, finiscila.
3: Giurate di non andare in colera.
2: Lo giuro sul mio onore.
3: Purché non parli del commendatore.
2: Siamo soli.
3: Lo vedo.
2: Nessun ci sente.
3: Via.
2: Vi posso dire tutto liberamente.
3: Sì.
2: Dunque, quando è così, caro signor patrone, la vita che mi date è capriccone.
3: Adio, intervisa!
2: E il giuramento?
3: Non si parli di giuramento! Taci!
2: Oddio!
3: Non parlo di uno friato, padron mio! Così saremo amici! Ora di un poco! Sai tu perché son qui? Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara, non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in vista.
2: Che male che sei grand'uomo.
3: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama, e son certo che m'ama. La vidi, le parlai, me col casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
2: Aspetto, che odorato perfetto.
3: All'aria mi par bella.
2: Che occhio dito.
3: Ritiriamoci da questo filato terreno.
2: Ha prese poco.
1: Buktinje. Pojaviše se Dona Ana i Don Ottavio. Uglađen, dotjeran čovječuljak. Možda je stanovao u istoj kući kao Anin zaručnik, pa su ga tako brzo mogli prizvati. Mogao je priskočiti i spasiti njezinog oca, ali morao se najprije dotjerati. U strašnim tonovima recitativa i dueta odzvanja veliko očajanje zbog najužasnijeg zločina. Ma qual mai soffre, odei.

0: datele nuovi aiuti.
1: Padre mio!
0: Celate, allontanate agli occhi suoi.

0: impennato nel vino.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro, però miei inganni.
0: E titoli cruscanti, ma con mani che lo conosce bene. Via, cara Donnellina, calmate quella collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa puoi dire? Tutta situazione si leva. In casa mia.

0: Pare un libro stampato in quanto quello ebbe le mie ragioni.
1: È vero,
0: però sono i forti.
2: Quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo voglio che io ti trovassi per far le sue, le mie vendette.
1: E via, siate più ragionevole.
0: Mi pone a cimento costui.
1: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
0: Hai poi idea?
1: Via, dille un poco. E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: Ebbene, fa presto.
3: Madame, veramente, in questo mondo, con ciò si accusa quando fosse chi, il quadro non è tondo.
2: Agurgo, così del mio dolore, gioco ti prendi a voi.
1: Lasciate che vada, il nome arca, che su di lui pensiate.
2: Voi scellerato, m'ingannò,
1: e consolatevi, non siete che voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate. Questa non picciolista è tutta piena dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimon di sue donne sei prese.
4: Hoffmanovov pripovjedač predano je i fokusirano uživao u prvome činu Don Giovannija, misleći da je sam u takozvanoj loži za strance.
5: Kad mi se učini da je neko pored mene, ili iza mene, bio sam sretan što sam sam u loži. Jedna jedina riječ koja bi pritom mogla biti i glupa, istrgla bi me na bolan način iz divnog trenutka poetsko-muzičkog oduševljenja. Odlučih ne obraćati pažnju na svojeg susjeda i izbjegavati svaku riječ, svaki pogled. Daljnji tok predstave bio je u skladu s odličnim početkom. Mala, požudna, zaljubljena Zerlina tješila je ljupkim tonovima dobročudnog Klipana Maseta. Don Juan je izlio svoje osjećaje, kao i porugu zbog malih ljudi oko sebe, u neobuzdanoj ariji Fin can del vino. Mišić na čelu sada mu se trzao silnije nego ranije.
6: Fin can del vino, alla la testa, una gra-